0: Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Allora, vamos!

0: Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Allora, vamos!

sì, io lo prego, questa musica per voi è una musica che potete chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci porta la fortuna.

0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina aveva aperto lo scotolo con l'altra delle gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!